0: Funkyola. Frankaya Ready. Funkyola.
1: Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. L'expérience sonore.

Appena sveglio mi sento le vocine nel cervello. Prendilo, giralo, sposta una mazzalone, uè. Non so se neanche dei parlanti qualcun altro parlano di me. Qualora così fosse, resterete da capire se ce l'hanno come stesso zero.